0: Mon petit France Inter, c'est rien que pour moi.
1: Ma che cazzo, a faticare, Marino, sì, è a faticare, mannaggia, capatone, mannaggia.